0: Ennen uutisia eros Ramazzotti.
1: Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai.